es patart, su enca i sino sti chaminda in viage, per voi ruiere, per l'uscage, ciampala dreg, e muraiet qui verda al braso vos. Es patart, aure silenzio l'uro di culine, su lei si peire e si ruine, da quella pru, per ciamina al fus la presmes giurn. Venare lupita vernus, portare bonur, balan la chiusa in, bulluja e l'uranare in cerca, a val di

grado, ci slure sciun de pintre gargamascio, per un aubado di mure rischio, s'amuserem, anache il sun i viei san di pilun. Venare lupita vernus, portare buonur, balan la susai, bullugia e l'urana rincerca, a valdin la buschina e cianca ven per due. E lu pastre le scurbase in cui venare pa, per seme la tempesto, se nosti su, nosti culur, non le spancatar, segnirei del giur.